sembra quando ero dall'oratorio con tanto sole, tant'anni fa, che le domeniche da solo giù nel cortile a passeggiare. Ora mi hanno e più da allora.